natif kochi mbonga wana emingi ya peto so na mbonga banzo kochi kochi centro na loseba finalement droit sango kochi mbonga balako wala sotimbi terre na Stevenson Erban Walo na chikwa singa la part.